0: Easy Andas.
1: Mia moglie diventa mistar con rosario con prati. Forse due sfaras. Frado mia diventa poi più nel rosario rabbit. Si bici tambe, mi ta pone io non si aggian flor con cosa metta taglia, si che sta flor mi. Che tenkel, che tenkel si sport.